0: È critico intensivo!
1: Olga, voglio morire!
0: Te juro che saldrás bien calma.